0: Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrazione.
1: Officium Dei Arzi, Dome Seconde.
2: Memoria Sancti Ioannis Mariae Vianney, Presbiteri.
0: Canit Chorus Rome Regina Pacis. Canticis aptavit modus Aurelio Porfirio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.